ti ogni onde fa perché te dico che andate con la chiave qua dillo dillo amo el vaso a ver la nema di oro y cuesta y pato ñade porque ya regalo a músico bella un trago mira